Atakete penze mbunde ujo chiwa imane sambuli kwa zanvye mbimbili. Chikuwa singa mbae chidi Afrika. Tala go chise ite na mechi ekonomi. Chazo chi uama. Atakete penze mbunde. Si a victory. Tema mozo kwa chi RKD.

Agbata tibo zuma la kema ikan zon peko tibe komite nala. Abageti berbera tibo aussi. Bageti bombarin, bageti bria. Bageti obo aussi na commissariat tibo. Armand follow zon peko tibe komite nala.